0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa Costiera Amalfitana. Certo, è il paragone tra l'idroscalo e la divina, non, ma è veramente troppo forte anche da immaginare, solamente solo da immaginare. Intanto, cari passeggeri a bordo del treno delle otto, ecco, come interpreteranno, come hanno interpretato il regalo? Piuttosto curioso che Erdogan, presidente della Turchia, ha voluto fare a ciascun leader della NATO nel vertice, a conclusione del vertice che si è appena concluso proprio ad Ankara. Non so se avete letto o visto che praticamente Erdogan ha donato a ciascun capo di Stato una pistola. È una cosa impressionante, devo dire. Una pistola con tanto di nome e cognome, quindi una sorta di dedica fatta all'omaggiato, quindi ognuno di questi capi ha sulla canna della pistola il proprio nome, e ci sono anche i proiettili, ecco, quindi è proprio tutto compreso. E diciamo che questa cosa è stata accolta in maniera diversa dai vari leader, i vari capi di Stato. C'è praticamente chi l'ha lasciata in Turchia, ma non per offendere, perché attenzione, quando si fa un dono di questo, diciamo, da parte di un presidente, ecco, questo potrebbe essere un'offesa. No, assolutamente, come ecco, una sorta di lo abbiamo accettato, lo lasciamo qui in una teca e va bene. Ci sono poi i tre che hanno preferito questa soluzione sono Friedrich Merz, il premier olandese, che è il cancelliere tedesco, il premier olandese Jetten e il primo cittadino uscente Starmer, il quale non l'ha proprio potuta far uscire, cioè non la può introdurre in Inghilterra, nel Regno Unito, dove c'è una legge piuttosto restrittiva. C'è poi chi ha lasciato le munizioni in Turchia, come il presidente canadese, si è portato la pistola. Giorgia Meloni ha portato l'arma in Italia, ma l'ha consegnata subito all'ufficio del cerimoniale di Palazzo Chigi. Lì viene catalogata, e come accade per qualsiasi dono che viene fatto appunto al presidente del Consiglio. E poi ci sono altre reazioni che vedremo tra poco. No, ragazzi, ma si può regalare una pistola? Ma come arriva questa idea?

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La canzone dell'estate, questo era Luca Carboni, benvenuti a bordo. Poco fa abbiamo parlato di questo dono così insolito ma così ricco di significato, se vogliamo, non bello, da parte di Erdogan ai leader della NATO. Questo revolver che è poi fabbricato in Turchia, e ricordiamolo che la Turchia ha il secondo esercito più numeroso per quanto riguarda la NATO. E Lella ci scrive: questo mondo mi fa paura, poveri i nostri figli, mi dispiace per loro, il mondo doveva finire ma non così, cioè questo regalo sembra di invogliare alla guerra. Beh, ma noi non dobbiamo consentire che il mondo finisca, noi dobbiamo essere pieni di speranza, ragazzi. C'è anche Massimiliano che scrive: avrà preso ispirazione da De André con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale che sembra vera, a parte gli scherzi è inconcepibile. Pensate che i leader sono rimasti, diciamo ognuno ha avuto una reazione, e c'è addirittura il capo del governo belga, De Wever, che a detta del suo ufficio stampa avrebbe scoperto la natura del regalo una volta arrivato all'aeroporto, quindi una volta atterrato a Bruxelles, aperto ha trovato questo revolver, è rimasto sorpreso e l'ha immediatamente consegnato alla polizia aeroportuale affinché poi venisse custodito in una cassaforte. E beh, è una certa difficoltà. Soltanto così, per dire, fare i regali ai leader degli altri paesi è un gesto di gentilezza, e diciamo che dalla Turchia gli imperatori bizantini donavano frammenti della croce di Cristo, oppure poi dopo i sultani regalavano pietre preziose o tuniche di broccato di seta. Ma questo revolver, al margine di una conferenza che voleva parlare di riarmo, insomma, è un po' dura da digerire. Non so voi cosa pensiate di questa storia. Gianna Nannini.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Non ci sono stati nuovi attacchi americani all'Iran la scorsa notte, ma quelli degli ultimi due giorni rischiano di lasciare il segno e riaccendere un conflitto che sembrava potersi risolvere per via diplomatica. Le bombe americane durante i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei a Mashhad hanno rinfocolato nelle repubbliche islamiche a proposito di vendetta. Secondo il Wall Street Journal, il Mossad avrebbe passato alla CIA informazioni su di un piano iraniano per attentare alla vita di Trump. Il tycoon ha sentito al telefono il primo ministro israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Non è chiaro a questo punto se il 15 luglio in Pakistan riprenderanno i negoziati tecnici. Israele potrebbe infatti ripartire a breve con i suoi raid aerei, innescando la risposta di Teheran. Ucraina, attaccati nella notte con droni due depositi di carburante ad Azov, il porto russo di Tangarogo, dove è scoppiato un incendio. Non si registrano vittime. Intanto, incassato da Zelensky, sì di Trump la licenza per i Patriot, ora la sfida principale è il tempo necessario per avviare un ciclo produttivo completo. Potrebbe lo volerci da 1 a 3 anni, ma contestualmente Kiev lavora con i partner europei allo sviluppo di un proprio sistema antimissile a costi decisamente più contenuti e già effettuato il mese scorso il collaudo di un primo intercettore. Nelle prossime settimane è previsto un incontro in Francia. Si chiamano Ivan Gorbachev e Mikhail Ashtakov, i due addetti dell'ambasciata russa, che devono lasciare l'Italia entro domani. Il governo ne ha deciso l'espulsione per il coinvolgimento nelle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma, che hanno portato all'arresto i domiciliari di Gavino Piras e Vincenzo Di Pascale, agenti dell'AISI in pensione. I due avrebbero reperito informazioni cedendole ai russi in cambio di denaro, usato anche per corrompere alcuni militari, almeno 4 indagati a vario titolo. Mosca annuncia reagiremo. Ritorsione priva di senso, replica il ministro Tajani. I due afferma non sono stati espulsi per un capriccio. A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni, che al rientro dal vertice NATO di Ankara si è subito messa a lavoro sul dossier interni, dalla sicurezza all'immigrazione. La premier apprezza la proposta della Commissione europea per un nuovo regime sanzionatorio nei confronti dei trafficanti di uomini. Volevamo che cambiasse l'approccio alla questione, renderlo più concreto e responsabile. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma, ha detto Meloni. L'Europa sappia governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza. Femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una 33enne, Luigia Fortunato, è stata uccisa dall'ex compagno, un tunisino di 35 anni, visto poi barcollare in strada da alcuni vicini che hanno dato l'allarme. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma a Porto Recanati. La coppia aveva un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava con la nonna materna. Non è escluso che proprio la gestione del bambino sia stata l'origine della lite sfociata nel delitto. Lo sport calcio e i mondiali. Mbappé e Dembélé fanno volare la Francia. Marocco sconfitto 2-0 e semifinale conquistata. La squadra transalpina attende ora la vincente del quarto di finale tra Spagna e Belgio, che si gioca stasera a Los Angeles alle 21. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi ha viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. A proposito di viaggi a bordo dei treni, è partito ieri il servizio di sicurezza sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. In cosa consiste? Consiste nella presenza a bordo di 5 agenti della polizia, che sono o in divisa o in borghese, e da ieri per tutta l'estate, quindi fino a settembre, saranno a bordo di questo treno numero 10913. Ecco, questo per specificarlo. Poi dovrebbe entrare ed essere operativo anche sulle altre tratte. Perché questa presenza degli agenti a bordo? Per tutelare ovviamente i passeggeri in primis, visto che siamo in estate, quindi ci si sposta per andare in spiaggia nella penisola sorrentina, e anche per i tanti turisti che vanno appunto in questo posto. Ma il servizio si rende necessario proprio alla luce di vari episodi che hanno a che fare con violenza ai danni di controllori, di operatori dei treni o anche di passeggeri. Quindi la presenza degli agenti sembra che sia stata accolta in maniera favorevole dai passeggeri. Vabbè, intanto per quanto ci riguarda, noi abbiamo due appuntamenti che vi ricordiamo. Tra poco Freschi di Stampa, quindi per leggere insieme a noi Restate a Bordo, però vi porteremo anche al concerto di Serena Brancale.

0: Tommaso Paradiso con la sua Forse su Radio Kiss Kiss Italia e bentrovati a bordo, cari passeggeri. Eccoci qui pronti per portarvi al concerto di Serena Brancale il 14 di luglio all'Arena Flegrea a Napoli. Ora, per avere questi due biglietti che vi consentiranno di essere nostri ospiti, cosa dovete fare? Rispondere esattamente alla domanda che sto per farvi. Come si intitola l'ultima canzone, che è anche un omaggio a Napoli, che Serena Brancale canta insieme a Marc Cremont e The Colors? 347 49 000 29, diteci il titolo di questa canzone e andrete al concerto di Serena Brancale 14 di luglio.
1: Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta.

0: Bossa nostra Gaia, che ha viaggiato con noi e adesso ce ne andiamo in libreria. Scusate, è l'aria condizionata. Eccola qui. Allora, leggiamo anche questa mattina, abbiamo scelto due libri, adesso scrivo, Il cielo se ne frega e Teresa Ciabatti, Donna Regina. Cominciamo dal, appunto, da questo libro che è stato finalista al premio Strega ed è un romanzo, un racconto, una biografia che diventa autobiografia, adesso vi spieghiamo, ed è decisamente interessante. Perché? Perché Teresa Ciabatti accetta di raccontare la vita di uno dei più temibili boss della camorra napoletana, che si chiama Giuseppe Misso. E in che modo lo fa? Lo fa costruendo una vera e propria inchiesta giornalistica, quindi ci sono continui colloqui con il boss che racconta del suo passato e ovviamente c'è anche Napoli, c'è tutta la scoperta di Napoli, lei che arriva in città a scoprire questa città che non aveva mai visitato prima. Questo almeno è in apparenza ciò che arriva da Donna Regina, il romanzo, però in realtà che cosa diventa? Diventa una biografia, che è quella di Misso, che si trasforma nel racconto della vita dell'autrice e lei che ad ogni tentativo di Misso di riportare il discorso su una certa mitologia criminale, Teresa Ciabatti lo riporta, prende lo sguardo di quello che sta raccontando e lo porta verso altre direzioni, quindi viene fuori un romanzo dove poi c'è la scrittrice, c'è anche la madre, c'è tutto un racconto particolare ed è questo che noi vi regaliamo oggi. Il secondo, adesso scrivo, è lo pseudonimo di dell'autore che ha esordito già tempo fa con altri romanzi e qui troviamo Michelangelo che fa lo psicologo, quindi trascorre le sue giornate con i suoi pazienti, cerca di curare i suoi pazienti. Alla fine accadono delle cose anche a lui che lo metteranno di fronte ad una presa di coscienza, quella cioè di non che per salvare gli altri, per tirarli fuori dal buio in cui vivono, la prima cosa da fare è quella di guardarsi dentro. Quindi nasce un viaggio, ha origine un viaggio introspettivo anche per il protagonista di questo romanzo e noi ve li regaliamo entrambi. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030 e li porterete con voi in vacanza.
1: Gli amici di sempre, gli

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Non è estate senza...
5: mare, tranquillità.
4: Le cene all'aperto.
5: Le angurie freschissime.
4: E le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare...
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: altro.
1: Serena Brancale e Alessandra Amoroso con Serenata. E a proposito del concerto di Serena Brancale, 14 luglio Arena Flegrea di Napoli, nostra ospite Pina, Giuseppina, a te i nostri due biglietti. Congratulazioni, ma restate con noi perché si giocherà ancora.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E qui c'è una sorta di passaggio di testimone tra generazioni, anche un po' la nostalgia per gli anni 60. L'hanno trasformata in una bellissima canzone. Loro sono gli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di

0: convenienza e qualità. E Todis, un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
6: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Mario Venuti con Caduto dalle Stelle ed eccoci a bordo, anzi siamo in libreria per l'esattezza. Oggi abbiamo parlato del romanzo di Adesso Scrivo, Il Cielo Se Ne Frega, e Teresa Ciabatti con Donna Regina. Giovanna che è con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Ida.
0: Buongiorno.
1: Che bello
0: a te.
1: Sentire la tua voce squillante sempre che fa compagnia.
0: Ma grazie a te Giovanna, grazie, benvenuta a bordo. Cosa stai facendo di bello?
1: Preparando le mie valigie per il prossimo viaggio che io porto, sono una guida e porto gli svedesi in giro per l'Italia.
0: Gli svedesi in giro per l'Italia, li porti a prendere un po' di caldo da queste
1: parti? Li porto a prendere caldo, per loro dicono che è una sauna molto molto economica.
0: Ma ce la fanno a reggere queste temperature?
1: No, assolutamente, purtroppo che per loro è troppo caldo. Ed è un caldo che non riescono a gestirlo, però cerchiamo sempre di fare del nostro meglio.
0: Esatto.
1: Come guide per loro.
0: Ma come mai fai la guida turistica?
1: Perché io sono metà finlandese, metà italiana, parlo 5 lingue e faccio la guida.
0: E allora, sei qui con questo gruppo, dove ti trovi adesso?
1: Adesso mi trovo sul lago di Garda e poi andrò a Sorrento a fargli vedere Capri, la costa amalfitana, Pompei, tutte le bellezze dell'Italia.
0: Che meraviglia! E poi ritorni in Finlandia?
1: Poi ritorno in Finlandia o in Svezia, dipende, perché c'ho due basi, cioè le mie partenze di solito.
0: Che bello, che bello, c'è più fresco lì da quelle parti immagino, no?
1: 13-15 gradi, però sì, si sta bene, si dorme bene.
0: Allora
1: ci sono tante zanzare.
0: Angelo, che dici, vogliamo andare con la nostra Giovanna? Ci porti con te?
1: Ma siete benvenuti, ma quando volete, la porta è sempre aperta.
0: Ma grazie. Cara, e allora ti lasciamo preparare questo viaggio e scaldare e rosolare gli svedesi. Ti regaliamo i nostri libri di oggi e te li porti in viaggio, così magari ti distrai anche tu, va bene?
1: È un bellissimo regalo da leggere la sera quando si deve rilassare.
0: È brava. E allora buon lavoro Giovanna, un abbraccio, ciao.
1: Grazie, gentilissima.
0: Ciao cara, ciao. Appuntamento con Freschi di Stampa domani nella seconda parte del nostro appuntamento.

0: Ti droga Emma in coppia con Fabri Fibra su Radio Kiss Italia. E adesso parliamo di Berna. Emillo Culura arriva ad Agropoli. Domani e domenica sul lungomare San Marco arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E domani sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Italia. Quindi ti aspettiamo e scopri di più sulle fanpage di Berna e su latteberna.it.
1: Non ti sopporto più. Davvero! Davvero.

ti sopporto più, se dovesse proprio dovessi applicare questo titolo a qualcosa, è al caldo. Non ti sopporto più. Va bene ragazzi, grazie a tutti voi di esserci stati anche oggi, se siete in partenza naturalmente buon viaggio, buone vacanze, ma vi ricordiamo che potete portare con voi il Radio Kiss Kiss Italia ovunque, basta scaricare la nostra app e porterete con voi anche Angelo Zella, e scusate, ottimo regalo. Domani invece alle 8 saremo di nuovo insieme. Grazie e buona giornata da Ida Di Martino. Baci.

Eccoci, amici amici, buongiorno a tutti, ma proprio a tutti, tutti, tutte, anche a quelli che... Radio Kiss Kiss Italia. Che magari solo in questo momento hanno acceso la radio e hanno detto: ma questo programma come si chiama? Ve lo dice lui, se chiede Made in Italy, tutti i giorni fino al venerdì, quindi per noi domani, e dopodomani saranno due giorni di vacanza, tra virgolette. Intanto buongiorno, benvenuti con Angelo Zella in regia che in questo istante vi sta salutando. Io sono Pino Belmonte, voi ci fate compagnia o no? Ditecelo subito con un WhatsApp, iniziamo con Vasco Rossi.

DJ Axe, però anche no, il sottotitolo di questo bel disco. Signori, benvenuti, 347-49-00-29. Voglio invitare subito le nonne a mandarci un messaggio, perché care nonne italiane, siete il punto di riferimento per le giovani generazioni, la famosa generazione Z, di tutto il mondo. Addirittura si parla di un trend che si chiama maxing, nonna maxing. Maxing è un termine inglese, lo sappiamo tutti, americano, in generale anglosassone, per definire qualcosa di eccezionale, la massimizzazione di un qualcosa, e in questo caso delle nostre nonne. Per quale motivo? Perché attraverso internet le nonne italiane sono un punto di riferimento per diversi argomenti. Allora, primo punto, le nonne italiane non stanno mai ferme, sono sempre in attività, riescono a fare anche la spesa da sole, si legge su questa notizia. Non solo, ma le donne italiane sono anche quelle che fanno compagnia alle giovani generazioni, dando loro la possibilità di imparare quello che nella loro vita, giovane vita, non hanno visto, e questo lo sappiamo tutti. E non solo, anche sono un punto di riferimento dal punto di vista culinario, e da qui nemmeno ci piove, signori. Quindi le nonne italiane vengono prese come punto di riferimento non solo qui in Italia, perché le diamo per scontate, è una cosa brutta da dire, ma è così, ma nel mondo. Gli altri ragazzi che guardano ai social vedono nelle nonne italiane un punto di riferimento. Datemi un vostro giudizio.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Dico una cosa, con malavita. Voglio salutare anche Daniela che ci dà subito un'indicazione della temperatura intorno ai 35 gradi nella provincia di Salerno. Un abbraccio, grazie.

Annalisa con l'amore a Made in Italy di questa giornata, dalle nonne italiane, punto di riferimento per i giovani, le giovani generazioni intorno al mondo. Tutto questo grazie ai social, perché attraverso i social arrivano anche queste notizie. Ai giovani italiani, i cosiddetti NEET. Chi sono questi NEET? I giovani italiani NEET sono quei giovani che non hanno un impegno. Stiamo parlando di un impegno lavorativo, un impegno di formazione lavoro, un impegno anche educativo, perché la forbice è abbastanza ampia. Sono questi giovani compresi tra un'età di 15 anni fino ai 34 anni, quindi giovani ragazzi italiani fino ai giovani adulti italiani, che non hanno un'attività nemmeno lavorativa, nemmeno la cercano, perché sono convinti che l'Italia non possa offrire loro delle giuste opportunità. E stiamo parlando di un esercito di 2 milioni di italiani. La percentuale più alta, manco a dirlo, mannaggia, nelle regioni del sud Italia, in particolare la Calabria e la Puglia sono quelle che hanno più giovani di questo genere, cosiddetti NEET. Ora io vorrei fare una riflessione: non credo che l'Italia non riesca ad offrire opportunità a questi giovani. Voi cosa ne pensate? Magari con un WhatsApp me lo dite al 347 49 00 29.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Sono le 10:30 minuti a Made in Italy, anche Giorgia con Senza Confine.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1988, scoppia la polemica intorno alla Sacra Sindone. Uno studio scientifico dimostra che la Sacra Sindone risale al 1200, ma chiaramente la Chiesa si oppone a questo risultato scientifico. Di quell'anno 88 ascoltiamo Dalla e Morandi insieme.

motivo, perché da un lato c'è la Federazione Brasiliana che ha rinnovato il contratto al CT Carlo Ancelotti nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale per i piedi della Norvegia, è proprio il caso di dirlo, attenzione alla Norvegia, ripeto attenzione alla Norvegia. Dall'altra parte c'è un fronte anti Ancelotti guidato anche dall'ex bomber della Selezione, campione del mondo nel 94, Romario, che ha detto chiaro e tondo è una vergogna che Ancelotti sia ancora CT della nazionale carioca. Ora mettiamo che Ancelotti va via dalla nazionale brasiliana, ecco, c'è qualcuno che sta pensando a un terzo incomodo nella scelta del CT della nostra nazionale italiana? No, perché sapete tutti che Malagò è in bilico tra Mancini e Conte come commissario tecnico o allenatore del Napoli. Terzo incomodo potrebbe essere Ancelotti. Diciamo, mettiamola così, vi piacerebbe o no questa idea, questa ipotesi?

0: seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame,
3: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: proposito del CT della Nazionale, Massimo ha un'ottima idea. Perché non confermare Baldini che sta facendo bene con l'Under 21? Anche io ho una mezza idea a riguardo, amico mio. Grazie per il tuo WhatsApp. Ora c'è Ultimo.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il nostro amico Roberto ci segnala a Benevento una temperatura di 33 gradi. Stiamo raccogliendo appunto le vostre temperature in giro per il mondo, per l'Italia. 347 49 00 29. Diteci.

0: festa.
1: Kiss Kiss Italia Meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene pienamente stabile estivo nelle prossime ore e durante il weekend sulle regioni centro-meridionali, con temperature in ulteriore lieve aumento, massime che potranno toccare tra sabato e domenica anche i 35-36 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualcosa in meno sulle zone costiere. Pochi disturbi nuvolosi, al più limitati alle aree interne della dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni nel corso del fine settimana. Poi prossima settimana ancora caratterizzata da un clima molto caldo. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

insieme fanno questa canzone che si chiama Buon Vento, come il venticello che in questo momento sta rinfrescando leggermente Angri, provincia di Salerno, grazie alla segnalazione della nostra amica Pina. 347 49 00 29, stiamo raccogliendo le temperature in giro per l'Italia per capire se fa caldo e come se fa caldo e quanto fa caldo. Intanto buongiorno, benvenuti, siamo quelli di Made in Italy a Radio Kiss Kiss Italia, io sono Pino Belmonte, benvenuti, c'è Angelo Zella in regia. C'è questa notizia che dice che cosa? Che siamo biologicamente portati per la musica. Noi esseri umani siamo biologicamente portati per la musica. Lo dice uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ha indagato sul nostro cervello e ha scoperto che il nostro cervello, addirittura la musica, viene percepita dai bambini fino alla tenera età di 3 mesi. A 3 mesi i bambini già percepiscono e in sostanza apprezzano la musica. A 3 mesi successivamente arrivano i movimenti spontanei che, in risposta alle note musicali, e intorno ai 12 mesi, qualche annetto in più invece, addirittura arriva la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo, quindi ballare in sostanza. Ecco perché dicevo siamo portati biologicamente alla musica. E non solo, secondo questa ricerca, quando siamo in tenera età, 3 mesi, e ci capita magari che i nostri genitori ci fanno sentire una melodia, un suono, magari crescendo quel suono, quella melodia, riascoltandola ci viene in mente, quindi ci resta impressa nella memoria. E vabbè, anche in questo caso un vostro pensiero al 347 49 00 29. Questa è Rosa Chemical.

Franci, che i bambini per lei percepiscono la musica già nella pancia. Mia nipote scrive: si calmava già nella pancia con la marcia di Radetzky addirittura, e poi una volta nata si addormentava con la stessa musica. Siamo biologicamente portati per la musica. Ma a proposito, colgo l'occasione, ma la musica, le canzoni che vi piacciono di più, me lo scrivete un WhatsApp

0: Europa, che bella la canzone nuova di Salda Vinci per quest'estate, si chiama Poesia. San Felice a Cancello, Caserta, provincia di Caserta. Pietro dice che ci sono 34 gradi, quindi signori fa caldo, non c'è scampo, fa caldo, ma segnalateci il caldo dalle vostre parti con un WhatsApp. E a proposito di caldo, mi sa che sta per iniziare l'estate per gli italiani ed è stata scaltata la fotografia delle località più gettonate da noi italiani. Stiamo parlando di località balneari, quindi le spiagge italiane, con una classifica che qualche sorpresa l'ha riservata, perché io mi immaginavo in questa classifica località tipo Capri, tipo quelle della Sardegna, invece no, ai primi posti c'è, al primo posto in assoluto addirittura Rimini con oltre 4.000 preferenze, sono state fatte delle indagini online chiaramente, ma a seguire troviamo più o meno spiagge da quelle parti, c'è anche Riccione, Jeso, tanto per dire, Cervia. Per trovare un po' di località nel sud Italia bisogna andare un po' più giù nelle 15ª, 14ª posizione per trovare Porto Cesareo, Tropea e anche altre località nella provincia di Salerno. Colgo ancora l'occasione, qual è la spiaggia che preferite in assoluto? 347 490 0029, perché no, quella che frequentate voi di spiaggia, quella che preferite in assoluto, scrivetemi.
1: Ora che fai davvero?

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
8: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro.

0: Tiziano Ferro che si chiama Cuore Rotto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1982, l'evento di quell'anno è la guerra nelle isole Falkland, le Malvinas per gli argentini. Dopo 10 settimane di feroci combattimenti tra Inghilterra e Argentina, l'Inghilterra si riapproprierà delle isole. Di quell'anno, Fabio Concato.

Ah, vuoi fare tucca tucca Macarena con le mani su di me, la canzone BBK a Made in Italy di questa giornata. Che belle queste iniziative per accogliere i turisti qui in Italia, visto che l'Italia è preferita da tantissimi turisti europei, mondiali, ed è in cima alle preferenze di questi turisti stranieri. Di che cosa stiamo parlando? Di una iniziativa di Don Gaetano Amore, che pronuncerà le formule liturgiche della sua messa in inglese, farà la messa in inglese esattamente nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi a Monopoli di Bari. Ecco, in questo caso ogni domenica, ogni sabato e domenica di luglio ed agosto ha pensato bene di fare la messa in inglese. Non sarà da solo, ha formato addirittura un intero team di collaboratori che parlano l'inglese in modo fluente per fare anche le letture come si fa generalmente durante la messa, e come se non bastasse anche i canti saranno in inglese. Per quale motivo? Per accogliere e far sentire appunto gli stranieri, in questo caso quelli di lingua inglese, a casa loro, in sostanza, e dare la possibilità, perché no, anche di frequentare la chiesa e pregare, perché anche quando si è in vacanza, signori, una preghiera non guasta mai, anzi una in più sarebbe meglio. Questa è la bella canzone di Lorenzo Fragola. Aspetta.

0: Negramaro, amore che torni su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo Enzo che è in giro a far consegne e ascolta Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo anche Roberto che dice: ah, beati voi che siete lì con l'aria condizionata. Roberto è senza aria condizionata, ma come vi parlo, scusami. A fine che mi viene il fiatone, no? Cioè, non posso proprio comunicare con voi. Però tu dove sei in questo momento? Tu fai vari lavori, hai detto che lavori in campagna, poi hai detto passateci, anzi tutti quanti a trovare in questo bar sul Lido, ho capito bene, sì o no? Magari, ecco, poi beviamo qualcosa di fresco tutti insieme. Vabbè, un saluto a voi che ci scrivete sempre al 347 49 00 29, continuate a farlo, noi intanto passeggiamo verso la fine di questa seconda parte di Italia Sì Italia No con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025, Olly Balorda, Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Qua il sospirone ci sta, no? Anche per prendere un attimo di fiato, no? Per cambiare ritmo, cambiare anche epoca con Max Gazzè che passa a trovarci dal passato con un album di grandissimo successo. Title track, la

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, ma noi parliamo di latte. Con Berna i mille couleurs arriva ad Agropoli sabato 11 e domenica 12 luglio sul lungomare San Marco. Arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare e sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Ti aspettiamo, scopri di più sulle fanpage di Berna e su latteberna.it.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Kischis Italia, tutta musica italiana. 6 minuti dopo le 17 siamo ripartiti, state ascoltando la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, con me Maria Silvia Malbone che vi parlo, Gianni Sorrentino che guida la parte tecnica e la nostra Maggie Sardelletto in redazione. No, non la posso guardare perché questa è la penultima settimana che trascorre con noi in questo nuovo percorso di stage, ma resterà comunque sempre con noi. Per la serie Mamma voglio fare l'influencer, dice a volte perché insomma se becchi la strada giusta o l'engaging giusto, mi verrebbe da dire, si guadagna molto, pensate un po', fino a 35.000 euro per un post su Instagram, fino a 58.000 euro per un video su YouTube, quindi sono le cifre più alte che può incassare oggi un creator in Italia, almeno secondo il nuovo rapporto sui compensi degli influencer. Ma dietro questi numeri che fanno girare la testa più del caldo si nasconde un mercato che sta cambiando, perché l'influencer marketing continua a crescere, arrivando nel 2026 a 425 milioni di euro, quindi parliamo di più del 10% rispetto all'anno precedente. Ma attenzione, perché i guadagni non aumentano per tutti allo stesso modo, anzi le celebrity, ovvero i profili con le community più grandi, vedono calare i compensi per il terzo anno consecutivo, perché la tendenza più interessante riguarda un po' il ridimensionamento dei volti più noti a favore di quelli meno noti, ma che se messi insieme ad altri generano un volume di numeri insomma maggiore. Continueremo a parlarne nel corso di questa terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, dove c'è anche Mr. Rain, due altaline.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: in aria come due altalene.
1: Mister Rain, due altalene su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di influencer. Quanto guadagnano e soprattutto come è cambiato il marketing degli influencer in questi ultimi tempi? Magari i brand non scelgono più quelli che hanno un numero di follower spropositato, ma qualcuno che ne abbia meno, ma che abbia anche una targetizzazione, che si rivolga ad un pubblico preciso. Continueremo a parlare di somme tra pochissimo. Intanto gli 883, un giorno così, ne basta uno per cancellarne altri.

settembre, due settimane su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, il ritorno di Andrea alla musica, questo giovane talento partenopeo che si è fatto conoscere in tutta Italia, anche vincendo le nuove proposte al Festival di Sanremo di un paio di anni fa. Noi stiamo parlando di guadagni degli influencer. Instagram resta la piattaforma centrale della creator economy. Parliamo di un post. Per un post i compensi vanno dai 100-300 euro dei nano influencer, che sono quelli che hanno meno di 10.000 follower, ai 12.000-35.000 euro delle celebrity, e in mezzo però insomma ci sono altri guadagni che sono soldini, i micro influencer che guadagnano tra i 300 e i 1.600 euro per un post, i medi tra i 1.600 e i 5.500 euro, i macro tra i 5.500 e i 9.500 euro e i mega influencer che vanno dai 9.500 ai 12.500 euro. Per i pacchetti fino a 3 storie consecutive i compensi invece vanno da 50 a 150 euro per i nano fino a 4.000-7.000 euro per le celebrity, quindi parliamo soltanto di storie in questo caso, che vanno via, che scompaiono. Vabbè, ma giusto così per fare due conti, per capire

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299€, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599€, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è estate senza...
7: mare, tranquillità.
6: Le cene all'aperto.
7: Le angurie freschissime.
6: E le infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare...
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Radio Kiss Kiss Italia.

0: canzone d'estate.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: I pregi e i difetti dell'italianità descritti in questa canzone del 1983 di Toto Cutugno: gli spaghetti al dente, l'autoradio, la crema da barba alla menta e l'immancabile moviola la domenica in TV in un paese appassionato di calcio, l'italiano.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: di felicità.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

emozione inaspettata, Raf, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di emozioni, quelle che regala lo sport, come i mondiali, abbiamo la prima semifinalista, la Francia, che batte il Marocco per 2-0. Ma a proposito di mondiali, torniamo un po' indietro e parliamo degli ottavi di finale, con il match tra Argentina ed Egitto, quando l'Argentina ha vinto per 3-2. Ecco, in quel momento alcune persone erano in un volo diretto da Buenos Aires a Barcellona. Ovviamente si sa che sull'aereo non possono essere utilizzati gli smartphone o i computer vari, però si può acquistare sul volo il wifi. Ecco, questo ragazzo ha avuto l'idea geniale, ha deciso di acquistare il wifi, si è alzato in piedi, ha messo il PC alto con le mani e ha fatto vedere tutta la partita, perché la maggior parte erano ovviamente tifosi dell'Argentina, ha fatto vedere l'intera partita a tutte le persone sedute sul volo, e si è creato un vero e proprio momento meraviglioso, quasi da stadio. Ecco, e quindi hanno assistito in questo volo poi alla vittoria rocambolesca anche dell'Argentina, che ha ribaltato il risultato dal 2-0 al 3-2. Quindi il calcio, lo sport, dà queste sensazioni anche quando si è in volo e non si potrebbe guardare una partita.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le tensioni nel Golfo Persico. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ha poi aggiunto di aver lasciato istruzioni nel caso venisse ucciso da Teheran. Bisognerebbe, ha affermato, bombardarli con una potenza mai vista. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. I paesi membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire un nuovo capitolo di adesione per l'Ucraina e la Moldova. Progressi anche per le pratiche di Albania e Montenegro. Il processo di adesione di Kiev bloccato a causa della contrarietà dell'ex premier ungherese Orban a partire da giugno ha subito un'accelerazione. Il 10 luglio 1976, 50 anni, una nube tossica di diossina si sprigionò a Seveso in seguito ad un'esplosione nel complesso industriale dell'ICMESA. Il presidente Mattarella ha partecipato alla commemorazione. Al termine, il capo dello Stato ha anche incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. La Repubblica, ha detto Mattarella, vi avvicina, faremo di tutto per la ricerca della verità. La cronaca: Filippo Oldani ha confessato l'omicidio della mamma di 58 anni trovata morta a Sanremo il 7 luglio nella casa dove la famiglia trascorreva le vacanze al mare. La confessione è arrivata dopo 2 ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Era stato il 20enne a dare l'allarme e a chiamare i soccorritori la sera del delitto, convalidato l'arresto in carcere. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Per analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello 13 condanne. Il caldo torrido che ha investito l'Europa, alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato almeno 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia bollino rosso a Firenze e Perugia con temperature oltre i 39 gradi. Lo sport: Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale Wimbledon. L'azzurro insegue la prima finale slam stagionale. Nole vuole continuare la missione del 25esimo major. Chi vince in finale trova Zverev, che ha avuto la meglio sul britannico Ferri. Calcio: proseguono quarti dei mondiali, questa sera alle 21 Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sulle nostre regioni meridionali nelle prossime ore, ma anche domani e domenica, e soprattutto con caldo in graduale intensificazione. Già la giornata di sabato sarà ampiamente soleggiata e molto calda, con temperature massime più elevate nelle zone interne, anche prossime ai 35-36 gradi ad esempio sul Foggiano, mentre avremo valori diurni un po' più contenuti sulla costa adriatica, più elevati invece su quella tirrenica. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

Max, i PIO però anche no, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu e parliamo dei cani, dei nostri amici a quattro zampe. Perché? Perché noi siamo sempre stati convinti per anni che i cani vedessero il mondo solamente con sfumature di grigio oppure in bianco e in nero. In realtà non è così, amici, perché la loro visione è dicromatica, cioè i cani vedono a colori come gli esseri umani ma in modo differente. Significa che possiedono solo due tipi di coni nella retina e quindi cellule sensibili al colore, a differenza degli esseri umani che invece ne hanno tre. Quindi c'è questa differenza, i cani due, gli esseri umani tre. Questa differenza li rende simili a persone con daltonismo rosso-verde, insomma. E poi è stata fatta questa ricerca, praticamente hanno messo un po' di colori nelle ciotole a terra, tutti esperti naturalmente nel settore, e hanno notato che i cani hanno anche un colore preferito, cioè il loro colore preferito è il giallo. Vedete che bello? Io sono rimasto sorpreso da questa notizia perché in effetti ero convinto anche io che i cani vedessero solamente in bianco e in nero, invece che bello che i cani vedono a colori anche loro il mondo. Quindi vestiamoci bene quando siamo con i nostri amici a quattro zampe perché notano tutto, mi raccomando, come facciamo anche noi. Continuiamo anche con la musica italiana perché è il turno di Rose Villain con il suo brano Fuori Legge.

Legge, Roseville Lane su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana continua. Il nostro venerdì sera, in ma il cielo è sempre più blu. Cosa fate di bello, amici e amiche? Come avete organizzato questo nuovo weekend? Come sempre, passate a trovarci tramite il nostro numero WhatsApp 347 49 00029.

Mama Cabana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci spostiamo a Wimbledon perché c'è il primo finalista, Alexander Zverev, che batte in tre set Arthur Ferri 7-6, 6-2, 6-4. E non solo, perché Zverev diventa il nuovo numero 2 al mondo, scavalcando Carlos Alcaraz inevitabilmente. Oserei dire, perché Zverev ha anche vinto il Roland Garros, Alcaraz è un po' di tempo che è fuori per infortunio, quindi questo percorso molto importante del tedesco lo fa raggiungere il secondo posto nel ranking mondiale. È live invece il big match semifinale Sinner-Djokovic. Sinner è in vantaggio 2-7-0, 6-4, 6-4 ed è 2-1 nel terzo set con il vantaggio del break, quindi si sta avvicinando anche Sinner a questa meravigliosa finale di Wimbledon 2026. Il finalista, l'abbiamo già detto, c'è già ed è Alexander Zverev, il tedesco, che attende solamente il risultato finale da questo meraviglioso match che è ancora live e ancora tutto da decidere. Giuliano Pa-

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Musica, pazza musica.
1: Marco Mengoni e Elodie, pazza musica.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un invito a non tradire mai l'autenticità dei propri sentimenti, che hanno dei comandamenti non scritti ma ben visibili negli occhi di chi ama davvero. Siamo nel 1986 per i bellissimi con Antonello Venditti, Segreti.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Voglio andar via da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore. Andare via, wow, wow, wow.
2: Radio
3: Kiss Kiss Italia.
0: Più notizie, più musica, più emozioni.